0: Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Ponte.
3: Ponte.
4: Ponte. Exa FM 97.3.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes, ponte Mexa.